bona wena a ke fena di twangala di hlekana makhobo kambunga tsunze vanga kreka bona wena.